quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice: uè, cos'è, cos'è, cos'è sto fungo cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa, e piano, piano, piano, trasa, trasa, dindo core, cresce amore mio per te.